0: conocernos de grabar algo juntos. En principio yo pensé que íbamos a hacer algo como un tema o dos temas, pero él quería hacer un disco entero. Así que ahí reunimos material muy rápidamente, como en un par de días. Hicimos un par de ensayos porque realmente le estaría como una semana prácticamente en Chile antes de partir. Y hicimos toda el registro de la grabación de los temas en el hermoso estudio de Juan Pablo Quesada, Santuario Sónico, entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. O sea, fue como una vorágine un poquito de grabación, pero bueno, todo muy tranquilo y salió todo bastante lindo, bastante bien. Por supuesto, hay detalles que podrían haber sido más perfectos, pero yo creo que la gracia de este disco es justamente lo espontáneo que tiene, ¿no? Y bueno, el título del álbum es Mirage, que es una de las composiciones de Carmine, una muy bella composición por lo demás, que la traducción sería algo así como espejismo. Los dejo con la presentación del disco.
1: Ciao a tutti, sono Carmine Ioanno, un fisarmonicista italiano, del sud dell'Italia precisamente. E volevo dire che sono molto molto felice, sono davvero entusiasta che stiamo presentando quest'album finalmente e sono molto felice anche di aver avuto la fortuna, insomma, di fare questo incontro con Antonio Restucci e Marcello Cordova e Katie Campos. Quest'album è stato registrato in un giorno, poco più di mezza giornata a Santiago del Cile. Io ho un ricordo davvero bello, onesto, sincero di quella giornata. Abbiamo passato una giornata condividendo un sacco di musica insieme e anche proprio umanamente è stato una delle esperienze più belle che ho avuto in tanti anni, insomma, che registro album e che vado in giro a suonare. E la cosa che ulteriormente e mi rendo orgoglioso che è il mio primo album con un'etichetta che viene pubblicato da un'etichetta sudamericana. Io ho fatto tanti album in Italia, in Europa, e quindi niente, che dire, non vedo l'ora che andiamo a suonarlo, insomma, su qualche palco, e sempre viva la musica. Ciao. Caffè 900 è il brano di apertura dell'album. Il titolo Caffè 900 in realtà è una caffetteria che si trova a Cordova. Tutto questo album, tutta la storia di questo album, delle mie composizioni, insomma, è nata in Sud America. Io ero in tour in tanti dei paesi diversi del Sud America e uno dei posti che ho visitato e che mi è rimasto a cuore è stato questo Caffè 900 di Cordova, anche perché nel frattempo si intrecciava con tante storie della mia vita che poi si sono rivelate davvero importanti. E quindi ho unito un po' una sonorità sudamericana alla melodia italiana e è venuto fuori questo brano frizzante.

Mirage è il brano che dà il titolo all'album. Onestamente non si dice mai, ma devo dire che in questo album tra le mie composizioni è la mia favorita. Il Miraggio è un sogno ad occhi aperti, è qualcosa così bella che non esiste, quasi sembra che non sia irraggiungibile. In realtà anche questo brano è molto melodico, è molto sognante ed è molto breve. Quasi così breve che dopo l'ascolto ti viene voglia di riascoltarlo, perché non ci sono soli, c'è una piccola coda. E anche questo è stato, ecco, Mirage è stato un punto di svolta importante nella mia vita, anche se poi non è stato un miraggio in realtà, ma all'inizio davvero lo sembrava. E credo che il mio modo per esprimere quegli attimi, quelle sensazioni in questo momento, appunto, è stato tirar fuori questa canzone.

0: La Giardiniera è un brano che chiaramente non è mio, ma è della grandissima Violetta Parra. E quando ho pensato di inserire questo brano, di rivisitare questo brano, io ero in tour in Cile, a Santiago del Cile, dove ho avuto la fortuna di incontrare, oltre ai grandissimi Antonio Restucci e Marcello Cordova, una cantante incredibile che è Katie Campos, una delle mie cantanti preferite fino ad oggi. E grazie tra l'altro a una carissima amica, una promoter, Diana Osorio, che fece sì, insomma, che una sera io andassi a vedere un concerto di Antonio e organizzare alcuni concerti per me in Cile. E in questo brano c'è un'unione di più elementi, perché la melodia chiaramente è di Violetta Parra, che tutti conosciamo anche se ce n'è solo un frammento, ma la coda finale in realtà è un brano della musica popolare delle mie parti, della Tarantella Montemaranese. Io vengo dal sud dell'Italia, in provincia di Avellino, non molto lontano da Napoli, un posto che si chiama precisamente Ponte Romito. Da noi c'è una forte presenza di musica folk, e diciamo quella, tra vari tanti tipi di musica folk che c'è, quella dominante è la Tarantella Montemaranese, precisamente da dove vengo io. E quella melodia finale, quell'incipit, è un passaggio di questa Tarantella Montemaranese suonata dagli antichi maestri musicanti di questa musica. In particolare ho preso questo piccolo frammento melodico da Pasquale Zivieri, y que gentilmente me le ha concesso.
1: Respecto de la participación en el disco de Antonio y de Carmine, cantar Violeta Parra para mí tiene un significado muy importante, pues es nuestra artista de las más altísimas de nuestro país, y la verdad que cantar La Jardinera para mí fue una experiencia desde que comencé hasta que terminé la canción, una sensación de mucho bienestar, pues yo justo ese día estaba con una gripe muy fuerte y casi no tenía voz. Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Canto, no canto? ¿Me atrevo, no me atrevo? Y sí me atreví, porque dije, bueno, esta soy yo, este es mi día y esta es la voz que sale. Y justo la canción La Jardinera habla de la medicina, de las plantas. Así que fue justamente lo que a mí me sanó mucho, fue, y escuchar esa canción para mí es medicina. Porque Carmine, nos conocimos en Santiago en una de sus giras y realmente quedamos todos sorprendidos de su interpretación en el acordeón. Y Antonio, qué decir, es parte de todo el círculo de grandes artistas de Santiago de Chile, y de verdad, un momento enriquecedor y profundo que valió la pena vivir. Y la repetiría una y mil veces. Así es.

Bungee, che in inglese significa chiaramente elastico, è una composizione che non è mia, ma è di Francesco Vanno, un mio amico musicista, un grande violinista e anche fisarmonicista. Lui è stato un altro incontro molto importante per me. Io sono andato in tour con Cirque du Soleil ed è stata la prima persona che ho incontrato quando stavo in tour, quindi è stato veramente un po', diciamo, come un fratello maggiore per me all'inizio, e mi piaceva tantissimo questa sua composizione. Alla fine l'ho suonata, l'ho risuonata, l'ho fatta mia, e mi sembrava proprio che ci stesse bene in questo album, anche per il piacere di suonare, di suonare un tema che mi piace, per proprio il gusto di suonarla quel giorno, di passare una bella giornata insieme suonandola. E credo che infatti che ci stia molto bene in quest'album.

The Bottom of Panorama è un po' un miscuglio linguistico, sembrerebbe, perché c'è un po' di inglese, un po' di italiano, ma in realtà Panorama era un posto fisico, era un hotel, sempre in Sud America. E nella mia idea io stavo qua quando ho fatto questa composizione, stavo in questo posto. E c'è sempre un po' il discorso di rima anche con Miraggio, era un momento in cui, come tutti poi nella vita, cerchiamo di guardare i nostri sogni, cerchiamo di guardare in avanti, cerchiamo in qualche modo di immaginare anche quello che non si vede, come se fosse appunto nel fondo del panorama. Ho utilizzato le sonorità della fisarmonica in questo brano e anche il mandolino di Antonio, che è stato fantastico, ed è un brano molto camminato, abbastanza veloce, in cui ci sono anche dei tecnicismi rilevanti, e è un po' una corsa, ecco, verso la fine del panorama.

Over the Rainbow è un brano evergreen che è stato suonato in milioni di modi diversi da tantissimi artisti, cantato in tutte le salse. A me sembrava un modo davvero carino anche per chiudere l'album, un po' come i concerti. Io mi piace molto chiudere i concerti e dico sempre, mi spero che torniamo a casa un po' più innamorati in generale della vita, delle cose che ci sono, stanno intorno a noi rispetto a quando siamo venuti. E abbiamo deciso, in realtà insieme è stata questa. È stato un arrangiamento fatto abbastanza sul momento, anche se poi l'idea iniziale era mia, di farlo molto scarno, con un accordo, con molto spazio, e appunto per la mia idea e anche il fatto che si trovi alla fine dell'album è un momento in cui l'ascoltatore, dopo aver ascoltato l'album, in qualche modo respira e si fa scorrere addosso tutto quello che ha ascoltato, questo flusso di musica. E magari ecco, finisce l'album ed è un po' più innamorato della vita, della musica, di quello che lo circonda rispetto a quando l'ha cominciato, che poi è il fine ultimo, penso, di chiunque faccia il nostro lavoro o di chiunque abbia a che fare con l'arte, è quello in qualche modo di trascinare, di portare le persone in un viaggio insieme, con dei momenti belli, dei momenti un po' drammatici. E questo poi, le emozioni non sono mai un qualcosa di personale, non sono mai qualcosa di oggettivo, è sempre qualcosa di molto personale.